0: Mi fido di te, su Dimensione Sono Soft, di Jovanotti, che lo scorso weekend ha concluso il suo tour estivo, che è stato un grandissimo successo, ma insomma non avevamo dubbi. E la festa è finita a Roma, nella sua Roma, nella splendida cornice del Circo Massimo, con oltre 100.000 spettatori. Insomma, Lorenzo non sbaglia mai un colpo, e devo dire che il suo carisma, la sua bravura, la sua empatia riescono a conquistare sempre tutti.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
6: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Ciao, sono Mariano. Mariano Chiavi in mano di iltuochilometrozero.com. Stai cercando un'auto senza attese e soprattutto senza brutte sorprese? Da iltuochilometrozero.com trovi oltre 500 auto chilometro zero con un prezzo chiaro e definitivo. Quello che vedi è quello che paghi. Tre esempi: Panda da 11.900 euro, Mazda 2 da 18.900 euro, MG ZS da 17.500 euro. Disponibili in diversi colori, motorizzazioni.

0: allestimenti. Ti aspetto da Mocauto a Milano in via Denisaglia 89. Con Mariano chiavi in mano devi pensare solo a una cosa: scegliere la tua prossima auto e il prezzo che vedi, il prezzo che paghi. M come Milano, M come Mocauto, il tuo chilometrozero.com.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro.
1: Scopri l'offerta fino al 30 settembre da Crema Diesel, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz, a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brico OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via Industriale 265 a Berbendo di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
11: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: dedicata a tutti coloro che vogliono provare a dare un senso alla giornata già dalle prime ore del mattino. Vasco Rossi con questo pezzo meraviglioso che si intitola proprio Un Senso. Però per dare il senso vero alla nostra giornata dobbiamo, secondo me, ascoltare i consigli di Branco. E allora eccolo qui, sentiamolo segno per segno.
1: Buongiorno, è martedì 15 di settembre 2026. Io vi auguro felicità e vi dico benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con l'astrologia. Oggi la luna è nello scorpione grazie a Giove, e questa luna mi piace perché è accanto a Venere nello scorpione. Per voi dell'Ariete può essere quasi una festa dell'amore. Quella è una fase lunare veramente ottima, soprattutto per chi di voi è solo, per una ragione o per un'altra vuole adesso trovare qualcuno da amare. Bene, quella è una fase lunare che di sicuro porta qualcosa. Ecco, vado al Toro, non state molto bene oggi, il giorno inizia, risente poi ancora di questo disturbo della luna contro, soprattutto perché è vicina alla vostra Venere. Ecco, non perdete però un nuovo incontro in amore, perché la Venere, vi ho già detto e a tutti lo dico, quando va in opposizione, cioè nel segno che governa la coppia, può anche provocare un nuovo amore. Gemelli, per i soldi e anche per l'amore avete Urano, Plutone, Giove. Beh, devo dire agli altri questo, è molto difficile vincere adesso il segno dei Gemelli. Cancro, dico a tutto il pubblico che questa è la settimana di nuovi amori, quale che sia il vostro segno. Così anche al Cancro dico solo una cosa, di stare attento alla guida e durante i viaggi. Leone, iniziate la giornata dando uno sguardo però alla salute, specie verso sera quando Venere si congiunge con la luna, molto fastidiosa entrambi per le donne. Andate pure incontro a un amore che vi ama anche quando siete un po' nervosi, dai, dico così. Vergine, incredibile questo momento astrale per l'amore, chi nasce sotto il segno della Vergine, ma non perdete tempo perché poi la luna sarà in Sagittario, nuovamente la famiglia, figli, affari. Che noia, che noia, che noia. Bilancia, come si voleva dimostrare, gli sbagli degli altri portano l'acqua al vostro mulino, ma voi dovete essere veloci, scattanti, se volete prendere al volo una occasione che vi offre Mercurio. È fuori discussione un aumento delle entrate, non c'è bisogno di pensare però continuamente a questo lavoro, a questi affari, eccetera. Soltanto voi giovani che studiate dovete sempre essere concentrati, perché adesso, questo autunno e l'anno prossimo, si costruisce il vostro futuro. Voi adulti invece avete un passato che dovete cancellare, se vi riesce, oppure non pensarci troppo. Ecco, Scorpione, c'è veramente un salto in alto che vi aspetta e lo dovrete fare, ma nemmeno Gianmarco Tambelli riuscirebbe al primo tentativo, Scorpione. Quindi bisogna tentare, ritentare, tentare, e poi alla fine si vince, si diventa campioni. In amore siete da mo' campioni. Vado al Sagittario, rilassatevi e siate curiosi di quello che vi riserva la vita, di quello che vi riserva il destino. Capricorno, incontri importanti per il lavoro, arricchisce gli incontri sociali, ma ancora più spesso produce una passione in amore insieme a Venere, che veramente anche per voi, come per il Cancro, questa notte non finirà. Acquario, è anche possibile che questa Venere porti all'uomo Acquario una riuscita per mezzo dei favori che riceve da una donna. Però voi dovete adesso verificare se qualcosa è cambiato nella vostra relazione di amore. Ed infine Pesci, incredibilmente bella la sfera d'amore, la vita coniugale, Luna e Venere, due giorni in Scorpione, ma sono un sogno di amore, di poesia, di evasione, di umanità. Transiti questi ideali per quelli di voi che cercano posti, che cercano possibilità di guadagno fuori dal territorio nazionale, che vogliono esplorare nuovi mari, trovare nuove isole. Grazie della vostra attenzione. Io auguro ai Pesci, alla Vergine, di trovare una nuova isola di felicità. Pensiero delle stelle e dell'attrice comica Michela Tamburino. Le belle vivono un delirio di onnipotenza e più alto è il loro volo, più dolorosa sarà la loro caduta. Quanto è vero!

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Non c'è voce migliore, secondo me, con cui chiudere queste tre ore di Sveglia Insieme. Eh sì, perché siamo arrivati alla fine. Questa era Giorgia con Come Saprei su Dimensione Suono Soft e tra poco ci salutiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Un'altra sveglia è andata, ma mi dispiace dirti che è solamente l'inizio. Abbiamo adesso tutta la giornata da affrontare, però con la sveglia andata bene, secondo me poi tutta la giornata può prendere la piega giusta e speriamo che questa sveglia sia andata bene. Comunque la mattinata può prendere lo stesso la piega giusta, perché adesso arriva la compagnia e la simpatia di Francesco Cavuoto fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro una splendida giornata e ti do appuntamento a domani mattina. Se vorrai di nuovo svegliarti con me, sai che mi troverai qui tra le 6 e le 9 come sempre su Dimensione Suono Soft. Io sarò qui ad aspettarti, raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Sapori e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Perché accontentarsi quando puoi avere tutto? Stile sportivo, tecnologia ibrida e tutta l'emozione di guidare la tua nuova Peugeot 208. Solo da Mocca Auto è tua da 14.950 euro. Subito pronta da guidare e con garanzia fino a 8 anni o 160.

0: M come Milano, M come Mocauto. Scoprila su mocautogroup.com.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Ci sono luoghi che conosci da sempre, strade che percorri ogni giorno, ma ogni viaggio può ancora sorprenderti. A Sondrio apre il nuovo showroom Skoda Auto Cogliati, domenica 20 settembre dalle 12 in via industriale 265 a Berbenno di Valtellina. Festeggia la nuova apertura Auto Cogliati con la pizza e i ragazzi di Pizza Autobus Valtellina.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Dal 1 di ottobre il blocco dei diesel Euro 5 nell'area padana. In Lombardia riguarda le città con più di 100.000 abitanti, anche se a Milano è già in vigore area B. La regione pensa ad un meccanismo a chilometri legato al move-in. Oggi primo giorno di scuola in altre 6 regioni italiane, tra i banchi anche i ragazzi dell'Emilia Romagna. Danni e interventi per oltre 32 milioni e mezzo di euro per l'ultimo nubifragio che ha colpito la città di Cremona e il bilancio del sindaco Andrea Virgilio. Alle 10 al Pirellone la premiazione dell'Olimpia Milano. Nella scorsa stagione ha conquistato il triplete, il 32esimo scudetto, la nona Coppa Italia, la sesta Supercoppa. Il campionato torna dal weekend del 26-27 settembre. Il calcio: si è chiusa la quarta di Serie A, Como Parma 2-1, Torino Roma 0-2, Inter Udinese 5-3, a guidare la classifica Inter e Roma. Oggi e domani lo sciopero dei medici di base in Italia. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
5: E voilà, è già martedì e quindi lo spauracchio dell'inizio settimana è già bello che superato da 24 ore. Buongiorno, questa è la Radio del Benessere, io sono Francesco Cavuoto, il conduttore del benessere. Massaggi, messaggi olistici, facciamo un po' di tutto qui su Dimensione Suono Soft. Per le prossime 4 ore niente massaggi, ma abbiamo Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience con Beppe Pellegrino che ci farà esplorare ogni angolo del pianeta terracqueo e ovviamente la grande musica, i successi soft di ieri, di oggi e di domani della radio che scegli per ricaricarti e rigenerarti, e di questo martedì, di questi tempi, ce n'è davvero bisogno. Si parte come sempre, come ogni ora, con una grande voce del cinema e un aforisma d'amore per addolcirti la giornata. E allora via, dolce dolce come zucchero, vai!
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sì, l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre. Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre caniche Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autorigoldi. A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
5: I D'insieme arrivano a Merlata. Fino al 27 settembre divertiti a giocare sul tabellone del Mega Game. L'evento è totalmente gratuito e aperto a tutti. Vuoi incontrarli dal vivo? Vieni al firmacopia ufficiale e conosci i D'insieme domenica 27 settembre dalle ore 16. L'accesso al firmacopia è riservato a chi acquisterà il gioco ufficiale dell'evento. Tutte le info su merlatabloommilano.com. Centro commerciale Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
6: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
8: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
9: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: Questa è Dimensione Sono Soft. Adesso apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Si parla in particolare di formaggio.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. E il martedì con noi torna un amico di Segreti in tavola, uno dei più grandi maestri assaggiatori, conoscitori di formaggio, delegato ONAF per Roma e per il Lazio. Sto parlando di Domenico Villani. Domenico.
3: Ciao Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, torniamo in viaggio col formaggio?
3: Sì, oggi terminiamo il nostro viaggio estivo.
2: Dai, dove andiamo di bello?
3: E lo terminiamo in Ciociaria e lo facciamo con una sorpresa che arriva da Morolo, è un piccolo borgo in provincia di Frosinone, ai piedi dei Monti Lepini. E il nome di questo formaggio è curioso, si chiama Ciambella di Morolo.
2: Perché?
3: È precisamente un formaggio a pasta filata prodotto con latte vaccino che deve il suo nome proprio alla caratteristica forma d'anello con il foro centrale, una forma particolare che non è soltanto un elemento estetico ma è diventato negli anni uno dei tratti distintivi di questo prodotto della tradizione casearia morolana. La sua storia affonda le radici nella cultura contadina del territorio e la produzione artigianale è documentata almeno dagli anni 30, quando un caseificio della zona iniziò a tramandare una lavorazione che ancora oggi rappresenta una delle eccellenze gastronomiche di Morolo. La ciambella viene lavorata a mano e dopo la filatura prende la sua caratteristica forma, ma c'è un altro elemento che la rende immediatamente riconoscibile: l'affumicatura naturale a fumo freddo. Tradizionalmente ottenuto con legno di faggio e in alcuni casi anche di pioppo, e il risultato è un formaggio dalla crosta sottile, liscia ed elastica e di colore giallo ocra. All'interno troviamo una pasta morbida ed elastica, color avorio e paglierino, che diventa piacevolmente fondente quando viene scaldata. Presenta un gusto leggermente sapido, accompagnato da un deciso e caratteristico sentore di affumicato. Le pezzature possono variare, si trovano ciambelle da 500 grammi, da 1 kg, ma qualche volta anche da 3 kg. E in cucina è davvero versatile, si può gustare semplicemente a tavola con del buon pane oppure alla piastra, al forno o insieme alle verdure, dove la sua capacità di fondere regala piatti semplici ma molto gustosi. La ciambella di Morolo è riconosciuta anche come prodotto agroalimentare tradizionale del Lazio e nel corso degli anni ha ottenuto anche importanti riconoscimenti. Possiamo dire che dietro quella forma così curiosa c'è la storia di un paese ed una tradizione che ancora oggi continua a raccontare attraverso il gusto l'identità di questo angolo di Ciociaria.
2: Beh, direi di sì. Domenico, grazie per questo, è un segreto segretissimo, ma insomma tutti a Morolo ad assaggiare la ciambella di Morolo, e noi ci sentiamo martedì prossimo naturalmente per altri segreti sui formaggi. Intanto grazie e buona giornata.
3: Buona giornata a te, un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in tavola invece torna qui domani mattina, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Forno Blondes a dimensione sono soft, tempo di notizie, tra pochissimo la nostra redazione.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
8: Da D'Ambros, prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino, fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Sera da Francesco Di Bruno. Si è aperto a Milano il processo di secondo grado per il disastro ferroviario di Pioltello, in cui nel 2018 morirono 3 persone e ci furono oltre 100 feriti. Chieste condanne fino a 8 anni per l'ex amministratore delegato Maurizio Gentile e per i 2 manager di RFI, Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Fabrizio Corona patteggia per la bancarotta della società Fenice, 10 mesi di reclusione convertiti in una pena da 90.000 euro. Arrestato un 29enne al pronto soccorso di Tortona che ha minacciato medici e infermieri impugnando un paio di forbici. Oggi e domani lo sciopero dei medici di famiglia, presidio dei camici bianchi a Milano davanti alla stazione centrale, la protesta contro la presenza obbligatoria nelle case di comunità. E poi il calcio con l'Europa League. Si parte domani con Milan-Benfica, giovedì tocca invece alla Juventus contro il NEC. E poi l'Italia che proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna e di conseguenza la Spagna proroga i controlli sugli italiani fino all'8 di ottobre. Ed è tutto, le news per un'altra ora.

di avere prezzi straordinari in 50 negozi del distretto e del commercio della Bergamasca. Ti dico quali sono, quali saranno coinvolti: Azzano San Paolo, Comunnuovo, Grassobbio, Levate, Orio al Serio, Stezzano e Zanica. Questi sono i comuni coinvolti in questa grande iniziativa, quindi se avete la possibilità andate e fate un giro, perché ci sono grossi sconti. La musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore, è il nostro aforisma.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta.